0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con l'emergenza caldo e il culmine dell'ondata di calore che da quasi due settimane sta tenendo sotto scacco la Croazia e il resto dell'Europa. A Fiume temperature record con 29 gradi rilevati già alle 6 di questa mattina. Per tutto il paese è stata diramata l'allerta meteo rossa, ad eccezione dell'area di Gospic, per cui è in vigore l'allerta arancione per rischio di temporali. A detta degli esperti, riprenderemo a respirare mercoledì con l'arrivo di correnti fredde dall'Atlantico. A causa della cappa di caldo, però, il cambiamento potrebbe portare con sé fenomeni intensi, da improvvisi acquazzoni a intense grandinate. E anche il resto dell'Europa boccheggia, con oltre 1.300 morti legati al caldo in una sola settimana. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, ha sottolineato Ghebreyesus, ribadendo che non possiamo limitarci ai bollini rossi e ai consigli di bere di più. Serve una vera strategia mondiale di adattamento ai cambiamenti climatici. Mentre il caldo non dà tregua, cresce anche l'allarme incendi. Nella tarda serata di ieri, verso le 23, un vasto rogo è divampato sull'isola di Lissa. Le fiamme hanno devastato una pineta nell'area di Comigia. Per tutta la notte circa 70 vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento. Questa mattina sono entrati in azione anche 3 Canadair, mentre un quarto velivolo è in arrivo per rafforzare gli interventi. Voltiamo pagina dal Quarnero. Nella sede della regione Litorano-Montana è iniziato l'incontro con i rappresentanti dei consigli delle minoranze nazionali, tra cui anche quella italiana. L'appuntamento segue la firma degli accordi per il finanziamento delle attività dei vari gruppi nazionali e sarà anche occasione per fare il punto sui progetti già realizzati e su quelli previsti entro la fine dell'anno. Per il 2026 la Contea ha stanziato oltre 168.000 euro a sostegno delle minoranze nazionali. I fondi sono destinati a finanziare l'attività di 6 consigli delle comunità minoritarie. Passiamo alla cultura. Il premio per il miglior libro di filosofia del 2025 va nelle mani di Elvio Baccarini. Il filosofo fiumano, professore ordinario al Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per l'eccellenza scientifica conferito dall'Istituto di Filosofia di Zagabria. Il suo volume Arte e Apprendimento Morale, di recente presentato anche alla comunità degli italiani di Fiume, è stato riconosciuto come miglior opera di filosofia pubblicata in Croazia l'anno scorso. La premiazione è in corso proprio in questi momenti all'Istituto di Filosofia di Zagabria. Sport calcio. Archiviata la fase a gironi dei mondiali con la vittoria della Croazia contro il Ghana, ieri hanno preso il via i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Il Canada è il primo classificato agli ottavi dopo aver battuto il Sudafrica per 1-0 nel match di apertura. Questa sera alle 19 toccherà a Brasile-Giappone, mentre alle 22:30 a Germania-Paraguay. Alle 3 del mattino seguirà l'incontro Olanda-Marocco. Ricordiamo che la Croazia torna in campo nella notte tra giovedì e venerdì per la sfida contro il Portogallo di Ronaldo. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 35 gradi dopo una minima notturna di 26. Umidità relativa al 39% con alta pressione atmosferica. E bollino rosso per questo inizio settimana nel Quarnero. Anche oggi ampio soleggiamento, condizioni torride. Dal pomeriggio in Gorski Kotar possibili lievi annuvolamenti e deboli piovaschi. Venti dai quadranti orientali da leggeri a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime lungo la costa tra 34 e 39 gradi. Nell'entroterra tra 31 e 36 gradi. E in chiusura l'almanacco del giorno. È lunedì 29 giugno. A Fiume il sole è sorto alle 5.17 e tramonterà alle 20.54. L'aforisma di oggi cita: la pazienza è la forma più raffinata della giustizia che solo il tempo può portare. Con questo pensiero è tutto. Grazie del cortese ascolto. A risentirci alle 12.30. Buon inizio settimana insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume, iniziamo con la cronaca nera dall'Istria. Terribile tragedia stamane a Pinguente, dove un ragazzo di 13 anni è morto nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Da quanto riferito dalla polizia, la segnalazione è giunta verso le 6 del mattino, ma all'arrivo dei soccorsi il ragazzo era già privo di segni vitali, nonostante i tentativi di rianimazione dei genitori. Dagli ultimi aggiornamenti emerge che un paio di giorni fa il giovane era caduto dalla bicicletta riportando un trauma alla testa. In seguito, già ieri il tredicenne non si sarebbe sentito bene. Dopo la caduta non era stato richiesto alcun intervento medico. Proseguiamo con altro. L'Europa boccheggia nel picco dell'ondata di caldo che tiene nella morsa il continente da quasi 2 settimane. Anche per oggi in Croazia è stata diramata l'allerta meteo rossa per caldo torrido, mentre Fiume registrava 29 gradi già alle 6 di stamane. A detta degli esperti, le temperature inizieranno a calare a partire da mercoledì 1 luglio, quando una perturbazione atlantica porrà fine alla calura estiva. Attenzione però, perché questo cambiamento meteo porterà con sé improvvisi acquazzoni e temporali con rischio di intense grandinate. L'emergenza caldo coinvolge anche le fasce più vulnerabili della popolazione. A Fiume 2 centri di accoglienza hanno attivato un servizio straordinario di ospitalità diurna per le persone senza un alloggio adeguato. A confermare la notizia il comune sulle sue pagine ufficiali. In queste giornate torride il centro Oasi invia Martiri del Fascismo e il rifugio per i senza tetto, le Rose di San Francesco, che opera nell'ambito della chiesa di San Romualdo e Ognissanti a Cosala, garantiranno l'accoglienza diurna oltre che bevande e cibi freschi. Brevemente dall'estero, terremoto in Venezuela. Salgono a 1450 le vittime del sisma. Durante lo scorso fine settimana 33 persone sono state estratte vive dalle macerie. L'ONU stima circa 50.000 dispersi e oltre 3.100 feriti, con danni materiali per circa 6,7 miliardi di dollari. L'allarme arriva anche dall'UNICEF, sono 680.000 i bambini che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Cambiamo argomento e parliamo di musica. Il brano Aria di Maida Shushel vince la 14ª edizione di Dimela Cantando, la rassegna musicale del Festival dell'Istroveneto, conclusasi sabato a Buie. La canzone si è aggiudicata anche il riconoscimento degli artisti assegnato dai cantanti in gara. Il premio del pubblico è andato a Per sempre nona di Matteo Tromba, premiato anche dall'Accademia della Lingua Veneta per il miglior testo. La giuria ha infine assegnato a Nome Basto di Sonia i riconoscimenti per il miglior arrangiamento e il miglior testo. Da Fiume con gli eventi di oggi. Torna per il terzo anno consecutivo l'estate al Bencic. Il programma prende il via questa sera alle 18 e proseguirà fino alla fine di luglio. In programma oltre 50 laboratori rivolti a tutte le età, con attività che spaziano dal fai da te alla stampa 3D, a laboratori creativi ispirati al passato industriale del Bencic. Previsto anche un torneo di PlayStation, incontri dedicati all'architettura e alla fantascienza, una fiera del vinile e una serata letteraria della Società Croata degli Scrittori. L'evento viene promosso congiuntamente dalla Biblioteca Civica, Casa dell'Infanzia, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, Cinema, Art e Teatro dei Burattini. E nell'ambito delle notti estive fiumane, stasera in Molo Carolina si terrà il concerto Da Mozart a Terminator, un viaggio attraverso i secoli. Ad esibirsi il pianista e compositore Matej Meštrović e il percussionista Borna Scherzer. In repertorio i grandi classici di Mozart, Vivaldi e Brahms, ma anche le più celebri colonne sonore cinematografiche di Hollywood e musica jazz. Inizio alle 21, biglietti disponibili online sulle pagine ufficiali dello Zeitz oppure alla cassa del teatro. E infine i dati meteo. Alle 12 a Fiume segnati 36 gradi. Per il resto del pomeriggio in tutto il Quarnero ampio soleggiamento e caldo afoso. Venti deboli di direzione occidentale. Temperature massime fino a 39 gradi. Per il momento è tutto. Continuate a proteggervi dal caldo e rimanete con noi per i prossimi aggiornamenti. L'appuntamento con il giornale radio è alle 16.

0: Sono le 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. L'Europa boccheggia nell'apice dell'ondata di caldo che tiene nella morsa il continente da quasi due settimane, con ben 1300 morti per afa. In Croazia anche per oggi diramata l'allerta meteo rossa, mentre Fiume registrava 29 gradi già alle 6 di stamane. In città due centri di accoglienza, l'Oasi in via Martiri del Fascismo e il rifugio per i senza tetto, le Rose di San Francesco, hanno attivato un servizio straordinario di ospitalità diurna per le persone senza un alloggio adeguato. A detta degli esperti, le temperature inizieranno a calare a partire da mercoledì 1 luglio, quando una perturbazione atlantica porrà fine alla calura estrema. Attenzione però, perché questo cambiamento meteo porterà anche improvvisi acquazzoni temporali con rischio di intense grandinate. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, ha sottolineato Ghebreyesus, ribadendo che non possiamo limitarci ai bollini rossi e ai consigli di bere più acqua. Serve una vera strategia mondiale di adattamento ai cambiamenti climatici. E mentre il caldo non dà tregua, in Croazia cresce anche l'allarme incendi. Nella tarda serata di ieri un vasto rogo è divampato sull'isola di Lissa. Le fiamme hanno devastato una pineta nell'area di Comigia. Per tutta la notte circa 70 vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento. Questa mattina sono entrati in azione anche 4 Canadair. L'incendio è tuttora attivo e le operazioni di spegnimento sono rese più difficili dalla vegetazione secca. Voltiamo pagina, cronaca nera dall'Istria. Terribile tragedia stamane a Pinguente, dove un ragazzo di 13 anni è morto nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Da quanto riferito dalla polizia, la segnalazione è giunta verso le 6 del mattino, ma all'arrivo dei medici il ragazzo era già privo di segni vitali, nonostante i tentativi di rianimazione dei genitori. Dagli ultimi aggiornamenti emerge che un paio di giorni fa il 13enne era caduto dalla bicicletta, riportando un trauma alla testa. In seguito, già nella giornata di ieri, il giovane non si sarebbe sentito bene. Dopo la caduta non era stato richiesto alcun intervento medico. Andiamo avanti con il mondo scuola. Nel nostro paese proseguono le indagini sulla grave violazione della sicurezza informatica che ha portato alla diffusione di dati sensibili di oltre 560.000 alunni e insegnanti. Da quanto riferito dai responsabili della piattaforma Carnet, i dati non sarebbero stati sottratti dalle banche dati dell'ente, ma divulgati da soggetti terzi. L'Agenzia per la tutela dei dati personali ha avviato un controllo urgente nei confronti della Carnet e mette in guardia genitori e ragazzi da possibili tentativi di frode online. Ed è nuovo intervento del governo croato sui prezzi dei carburanti. Da domani 30 giugno leggero ribasso dei costi di tutti i tipi di benzina alle stazioni di servizio del paese. L'euro super 95 cala di 3 centesimi e si attesterà a 1,54 euro il litro. Stesso prezzo per il diesel, che registrerà un calo di 5 centesimi il litro. Il gasolio agricolo costerà 96 centesimi al litro, una riduzione di 10 centesimi. Ed ora andiamo all'estero, in Germania. 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio a Stadt, cittadina della Bassa Sassonia. La polizia ha fermato 2 sospettati. La vicenda è ancora in evoluzione, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria. Il fatto è avvenuto in un centro giovanile in cui sono ospitate anche strutture residenziali con mamme con bambini. Ecco gli altri aggiornamenti a brevi linee dal Venezuela e dal Medio Oriente. Il microfono a Isabel Vidaic.
2: Salgono a 1450 le vittime del terremoto in Venezuela. Durante lo scorso fine settimana 33 persone sono state estratte vive dalle macerie. L'ONU stima circa 50.000 dispersi e oltre 3.100 feriti, con danni materiali per circa 6,7 miliardi di dollari. L'allarme arriva anche dall'UNICEF. Sono 680.000 i bambini che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Dopo l'attacco dei Pasdaran alle basi americane nei piccoli paesi del Golfo, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha. Teheran smentisce l'esistenza di colloqui con gli Stati Uniti.
1: Notizie locali.
0: Alla seduta costitutiva dell'Assemblea dell'Unione Italiana sabato scorso a Torre, l'isolano Marco Gregoric è stato eletto presidente con 54 voti favorevoli contro i 12 raccolti dalla controcandidata, la capodistriana Clio Diabatè. Confermata anche la giunta esecutiva di Paolo De Marin, che passa da 7 a 9 membri. Ecco quanto dichiaratoci da Marco Gregoric dopo la nomina.
3: Molto emozionato e grato per il sostegno, credo ampio, sono visti i risultati per questo nuovo incarico e come dicevo già in più sedi ci mettiamo subito al lavoro e innanzitutto diamo tempo alla giunta De Marin di impostare i lavori e poi noi come assemblea dobbiamo creare quell'ecosistema solido e valido di supporto a questo lavoro e se saremo in grado anche correttivo e propositivo in alcuni casi.
0: Alla seduta non sono mancati dibattiti e polemiche dopo l'intervento della consigliera Clio Diabatè sulla modalità in cui si sarebbe svolto il voto per la

0: delle indicazioni di voto, ecco i nomi del presidente che è stato poi eletto a larga maggioranza, Marco Gregoric, e della vicepresidente, sono stati indicati, ecco, in questa chat come i prescelti da noi, usando proprio un plurale maiestatis che dà autorevolezza, ecco, a questa indicazione. Quindi credo che il voto di sabato sia stato pilotato e non sia andato nel senso della garanzia di un pluralismo democratico che tutti i dirigenti dell'Unione hanno pur molto, come dire, supportato. Ecco, ci sono stati dei bei discorsi sabato all'Assemblea dell'Unione e io spero che, nonostante questo inizio, che secondo me non è stato dei migliori, ecco, si possa ripartire, sempre che vi sia la volontà nei 76 consiglieri di ridare autonomia a questa Assemblea e il posto che le spetta.
1: Andiamo avanti con la cultura. Il premio per il miglior libro di filosofia 2025 è andato nelle mani di Elvio Baccarini. Il filosofo fiumano, professore ordinario al Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento conferito dall'Istituto di Filosofia di Zagabria per l'eccellenza scientifica del volume Arte Apprendimento Morale. La cerimonia di premiazione si è svolta stamane nella capitale. Sentiamo un commento di Baccarini in occasione della recente presentazione del libro alla comunità degli italiani di Fiume.
2: Sì, un libro di filosofia della letteratura con la sua intersezione con pensiero morale e pensiero politico, perché il pensiero centrale di questo libro è che l'arte, soprattutto l'arte narrativa come la letteratura, ci aiuta moltissimo per apprendere, per comprendere quali sono i nostri doveri morali e quale deve essere la struttura di una società giusta.
1: Proseguiamo con le notizie. Come ogni lunedì torna puntuale il nostro appuntamento con la rubrica El Cucal settimanal della comunità degli italiani di Fiume. Ecco i dettagli.
3: Cari fiumane, cari fiumani, con voi Giuseppe Nicodemo per il consueto appuntamento del Cucal settimanal. Cominciamo subito con martedì 30 alle ore 20 con Elsa Pub Quiz. Poi passiamo al 1 luglio alle ore 20:30 al King's Pub vicino al teatro per una nuova prima del dramma italiano, La Dolce Balera, con canzoni della storia italiana, momenti della TV italiana. Venite a bervi una birra e un sokic e ci divertiremo insieme. E poi lunedì 6 luglio alle ore 10, Leonora Surianpopov col suo laboratorio di teatro al Velvet Café vicino al Palazzo del Governo. Mi raccomando, passate in comunità a prendervi l'attore, a fare la tessera se non l'avete ancora fatta, e felice settimana!
1: Altri due eventi di oggi. Torna per il terzo anno consecutivo la storia estiva dal Bencic. Il programma prende il via questa sera alle 18 e proseguirà fino alla fine di luglio. Previsti oltre 50 laboratori rivolti a tutte le età, con attività che spaziano dal fai da te alla stampa 3D a laboratori creativi ispirati al passato industriale. E poi un torneo di PlayStation, incontri dedicati all'architettura e alla fantascienza, una fiera del vinile e una serata letteraria della Società Croata degli Scrittori. E nell'ambito delle notti estive fiumane, stasera in Molo Carolina si terrà il concerto Da Mozart a Terminator, un viaggio attraverso i secoli. Ad esibirsi il pianista e compositore Matej Meštrović e il percussionista Borna Scherzer. In repertorio i grandi classici di Mozart, Vivaldi e Brahms, ma anche le più celebri colonne sonore cinematografiche di Hollywood. Inizio alle 21. Biglietti disponibili online sulle pagine ufficiali dello Zeitz oppure alla cassa del teatro.
4: Lo sport.
1: Calcio. Archiviata la fase a gironi dei mondiali con la vittoria della Croazia sul Ghana, ieri hanno preso il via i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Il Canada è il primo classificato agli ottavi dopo aver battuto il Sudafrica per 1-0 nel match di apertura. E questa sera alle 19 toccherà a Brasile-Giappone, mentre alle 22:30 Germania-Paraguay. Alle 3 del mattino seguirà l'incontro Olanda-Marocco. Ricordiamo che la Croazia torna in campo nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio per la sfida contro il Portogallo di Ronaldo. In caso di vittoria

0: i Vatreni di Dalic incontrerebbero la Spagna.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto del pomeriggio nel Quarnero rimane in vigore il bollino rosso per ampio soleggiamento e caldo afoso. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, temperature massime fino a 39 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 37 gradi, umidità relativa al 31% con alta pressione atmosferica. Per domani sempre sole, caldo e afa. Dal pomeriggio in Gorski Kotar possibili lievi annuvolamenti e deboli piovaschi. Venti di direzione variabile da leggeri a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 33 e 38 gradi. In Gorski Kotar tra 31 e 36 gradi. E con questo è tutto, chiudiamo l'odierno GR realizzato in regia da Goran Banic. Grazie della cortese attenzione e a risentirci domattina con il primo notiziario delle 10.30. Buon proseguimento di giornata insieme a Radio Fiume.